0: E spero che tu abbia fame.
1: Sì, ich hab Hunger, ja.
0: Voilà. Grazie. Voilà. Buon appetito.
1: Buon appetito.